piace di orrore. Frosta a osare leccare, si serva durante l'intervallo rapporti sensuali, il salitino a cosa pensi, il mal di testa, il mal di testa.

Bella Madonna, Gesù Cristo, piano, piano, cazzo piccolo, grande amore, sentimentale, undergarmento, il mal di testa.

familia. Marijuana. Senza miglia. Marijuana. Senza miglia. Marijuana. Senza miglia. Marijuana.

Rodé, Asico, Asico. Rodé, Asico, Asico. Rodé, Asico, Asico. Rodé, Asico, Asico. Duro de Asico, Asico. Duro de Asico, Asico. Duro de Asico, Asico. Duro de Asico, Asico. Duro de Asico, Asico.